veri ossina vermenti, in amarito di lello pur vermenti, quattus de materia cini celerenti, similis un folio peccolo d'un venti, onzi degni proprio mio sapienti, sopra ben tramponer esse